omukristaayo ow'omugaso. Akatundutundu akasooka bwe bulamu obutaggwaawo. Omukristaayo ow'omugaso ajja kubeera n'ebyo bikwata.